tukki rek ngir alal sa tukki dess na ndax tukki su ci nit deme ba delu warna am lumu yek ci digantem ak boromam ci yokute lolu warna ci am kon ñu yamale fofu

que juroom ben ko ci témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent koku mom amna sax mag ñi nuñ ci def di ci fal nit ak di ci folli nit yépp.

jël turu yalla di ci jamo yalla mo gën di ci wut adina turu yalla nañ ci jamu sun borom subhanahu wa ta'ala ndax it lolo ñu wacc ci kaw suuf lolo tax sun borom bi wacc ñu